0: Idi qui? Quoi? Idi qui? Quoi? La dina madame il te vle bois. Ini sa di ni vle woti sa.
1: Chabila, balisa, afuwa, fouye sa. Chabila, balisa, afuwa, fouye sa. Chabila, balisa, afuwa, fouye sa. Chabila, balisa, afuwa, fouye sa.
0: Idi qui? Quoi? Idi qui? Quoi? La tena madame il te vle bois. Ini bape il vle woti sa. Idi qui? Quoi? Idi qui? Quoi? La tena madame il te vle bois. Ini sa di ni vle woti sa.
2: Fais tout tal te bois. Sa yo vle. Bois bandé. Sa yo vle. Bois campes. Sa yo vle. Bois okchi. Sa yo vle. Mais tout tal te bois. Sa yo vle. Bois canel. Sa yo vle. Mene balata. Sa yo vle. Chic tenu. Mais tout sa yo vle. Hey,
0: idi qui?
2: Sa yo vle.
0: Quoi? Idi qui? Quoi? La tena madame il te vle bois. Ini bape il vle woti sa. Idi qui?
2: Sa yo
0: quoi? Idi qui?
2: Sa yo quoi?